dentro di Ica c'è la docunape, tachna chile c'è la docunape, papà. Taitalei paikuna tapa suakai chaiku ikuyaiku kui. Taitalei, Señor Dios mío.